voglio di te, non voglio svegliarmi. Sogno caliente, sogno sensuale, sogno di te, non voglio svegliarmi.